0: Da am aloha da sam kai jerapek am ishera ayaganaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma na chako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan ishera ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaigi na che ayaganaso
1: 911
0: La sakawayaten na roxel aktak na che ayaganot kasiyawa maji. Awayaten da isera am naikape katak tiyan. Da may che anyegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuyi. Saishet da am onole. Uoy komit.

0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa sama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele sani y useche latona el trilota withote wuye che latona el trahislo che totsite ame y useche la nahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya